Celebramus missam de Sancta Elisabeth Lusitanie cum prefazione prima de Sanctis et prece eucharistica tertia.

0: Oremus. Deus, auctor pacis et amator caritatis, qui beata Elisabeth, mira dissidentes componendi gratia decorasti, da nobis eius intercessione, pacis opera exercere, ut filii Dei nominari possimus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Amos, così dice il Signore: in quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come i tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore, che farà tutto questo? Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro. Verbum Domini.
0: Grazie.
1: Loquitur pacem Dominus ad plebem suam. Loquitur pacem Dominus ad plebem suam. Audiam quid loquatur Dominus Deus, quoniam loquetur pacem ad plebem suam et sanctos suos, et ad eos qui conventurtur corde. Loquitur pacem Dominus ad plebem suam. Misericordia et veritas obiaverunt sibi, justitia et pax oculate sunt. Veritas de terra horta est, et justitia de cielo prospexit. Loquitur pacem Dominus ad plebem suam. Et enim Dominum dabit benignitatem, et terra nostra dabit fructum suum. Justitia ante eum ambulabit, et ponet in via gressus suos. Loquitur pacem Dominus ad plebem suam.